London. Hai, perdita minchia scemi poi. Poi cassette, hey, dalla la jet, hey, what you da you got never had. Mujhe ho hai zep yuk min samai. E kiven em montam hoj jai. Bolchu bavai, hey, kill the fuck.

0: Mamma, non son più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per suo fare birichino.
1: Mamma, non son più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per suo fare birichino. Ora son cresciuto e sento fremito nel cuore che, oh mamma, dal segnale dell'amore è una nuova fiamma, un delizioso sentimento che mi brucia in cuore come un languido tormento. È una dolce fiamma che a morire è destinata se, oh mamma, non avrò la fidanzata.

0: piombabino, la pupetta per baciare, che non faccia come quelli sogni sospirare, che mi stringa forte sul tuo cuore innamorata, sì, oh mamma mi ci vuole la fidanzata. Io vorrei...
1: Che volete?
0: Una cosa...
1: Che la farete?
0: Che al mio cuore...
1: Non piangete...
0: Sogno un palpitin d'amore, è una cosa
1: deliziosa
0: che di notte
1: vittorioso
0: al mio cuore
1: ossioso
0: al mio cuore.

0: mamma,
1: mamma,
0: più quel birichino, son cresciuto. Oh mamma, è il segnale dell'amore, nuova fiamma, dolce sentimento, che tormento. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata.

fretta per baciare, che è passata come quel bisogno sospirare, che mi stringa forte sul tuo cuore innamorata. Oh mamma mi ci vuole la fidanzata, oh mamma mi ci vuole la fidanzata, oh mamma mi ci vuole la fidanzata.

0: Martino, ah, non ti conosco più. Sei Rodolfo, sei Marcello, mio fratello, forse papà. Gira, gira il mio cervello, non mi dire per carità che sei bello, forte ardito, dopo tutto quel che fu. Com'è fatto mio marito? Ah, non mi ricordo più.
1: Spesso ad una radio rassomiglia il nostro cuor, basta appena un filo per ricevere l'amor, ma un'interferenza può spezzarle, allora tu perdi la pazienza, non capisci nulla più.
0: Se il tuo sposo fa l'Otello, gli dirai cosa vuoi tu, e gli canti il ritornello, ah, non ti conosco più. Sarei stato mio marito? Non ricordo come fu. Tu sei morto e seppellito, io non ti conosco più. Sei Rodolfo, sei Marcello, mio fratello, forse papà. Gira, gira il mio cervello, non